0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company! Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: Dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi.

0: 80 Festival che suona la domenica mattina, passate a poco che alle ore 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino alla console, pronti per ascoltare i First Joys degli anni 70 con Hold Your Horses. Sediamo sempre da quegli anni, Patti LaBelle con Playgirl e i Fix con Talk About
1: 80 Festival.

0: Talk About Patti LaBella e sorella con Playgirl e Fred Joyce. Hold Your Horses, i primi tre di questo 80 Festival. Noi degli anni 80 torniamo tra pochi minuti.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.

0: questa Radio Company suona l'80 Festival di domenica mattina, noi degli anni 80 protagonisti. Salve a tutti, ancora buona giornata, buon weekend da Mauro Tonello. Ripartiamo con Jump the Pilots per Jump Trading, un po' di rock insieme anche ai Clash con Rock in the Cashback.
1: 80 Festival.

come dico sempre, il mitico armadillo, protagonista del video di Clash, Rocking the Cash by prima ancora John I'm Treading dall'album The Key con la sua Drop the Pilot. Ora c'è lei, Lex Go-Go's, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart, The Preface Proud dell'Inghilterra con The King of Rock and Roll.

0: La New Romantic inglese protagonista del nostro 80 Festival con The King of Rock and Roll di Perfect Sprout e prima ancora lei, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart. Tra un po' noi torniamo noi degli 80 con 80 Festival qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.

pezzo che fa da colonna sonora questa Runway a quello che è il film evento sicuramente più importante di questo 2026, e cioè il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada.

0: Rolling Stones per Colors, The Colors, che scendono alla 3, stavano alla numero 1 due settimane fa, ex vetta della nostra chart, anche nel loro caso ci sono rimasti soltanto per una settimana. Alla posizione 2 sentiremo invece tra poco Harry Styles.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

Harry Styles, American Girls, e come promesso siamo ripartiti con lui che guadagna 6 posizioni questa settimana. Harry Styles che si candida a essere una nuova numero 1, magari la prossima settimana staremo a vedere, perché intanto dobbiamo pensare alla nuova numero 1 di oggi, e cioè al pezzo di Serena Brancale, Levante e Delia, che va alla numero 1 con, che vanno alla numero 1 con Al mio paese.

0: paese di Serena Brancale, Levante Delia, ancora una volta numero uno della nostra classifica ufficiale, della nostra Company Hit, che finisce qui, che torna ovviamente domenica prossima sempre alla stessa ora. Per quanto mi riguarda, ovviamente vi ricordo, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 17 con Pietro per Bruttima Domenica. Arriva invece Domenicando, io ringrazio DJM che si è occupato della regia, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici, e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia, dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Coffee and the Giants, right now! Si inizia ufficialmente, direi proprio di sì!
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10 e 5 minuti in questa domenica 17 maggio 2026. Una buona giornata da Michela J e a tutti voi che siete già svegli da non so quante ore, che siate al lavoro, che vi stiate preparando per andare da qualche parte in particolare. Adesso mi sa che è partito quello che è il mese delle comunioni, delle cresi, dei matrimoni, degli anniversari. Beh, gli anniversari ci sono sempre, dai, cosa stai dicendo J? Beh, effettivamente. E poi bello che me la faccio, me lo dico questa mattina, guarda, proprio top del top del top. Allora, indipendentemente da quello che state combinando, per l'appunto spero sia una bella giornata, sta andando tutto bene, un bel sole, dai, questa mattina ci bacia, ci abbraccia, era ora. Non mi pareva neanche vero questa, veramente ho detto no, non è possibile, cos'è quella cosa in cielo luminosa in mezzo dell'azzurro? Era il sole, era proprio lui, esattamente. Va bene, allora io ringrazio anche Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede, quindi siamo pronti, tutto è pronto. Saluto anche lui, il nostro Gianluca Pacini.
2: Buongiorno a tutti, ciao cuoricino.
0: Ma buongiorno cuoricino grandissimo, oggi è ancora più grande degli altri giorni, mi raccomando. 3332 688 688, dunque, con quelli che sono i vostri messaggi, perché la domenica mattina ci si ritrova, come sempre, lo dico, uno spazio virtuale tra amici che si ritrovano dopo una settimana, se la raccontano, ok, di fronte a un caffè virtuale, un tè virtuale, un gelato, magari c'è qualcuno che dice guarda sono le 10 e 6 minuti Jay, io ho già dato in precedenza e adesso sono già pronto o pronta per qualcos'altro, vabbè ci sta ovviamente. Quindi come state domenicando questa mattina in nostra compagnia, il 333 2688

0: nostra compagnia. Allora, stiamo sondando dove siete, cosa fate alle 10-10 minuti di questo 17 maggio, ma anche quelli che sono i programmi per l'appunto che avete in questa giornata. Giornata almeno in buona parte d'Italia, mi par di percepire così a naso, che ci sia finalmente una bella giornata, quindi godiamocela fino in fondo. Allora, vado a salutare chi in questo momento mi scrive: ciao, noi stiamo rientrando dopo una giornata di puro relax trascorsa ad Abano Terme, baci, ma baci, ah che bello, sì, relax lì, voglio dire, ti sei, vi siete rigenerati, ci sta. Quindi 333-2688-688, come state domenicando, mentre la Jay e il Pacio sono in diretta qui su Radio Company, che si fa, che si combina, e ricordo anche in particolar modo, toppissimo, ma proprio toppissimo, sentire quella che è la vostra voce live. E come si fa? Basta solo che voi mandiate un messaggio per l'appunto WhatsApp vocale, come quello che mandate, non lo so, ai vostri genitori, ai figli, alle amiche, agli amici, insomma, ecco, così, i colleghi, quello lì, proprio esatto, così potete far sentire la vostra voce nella mattinata di Radio Company.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

mattinata, state domenicando con me, Michela J, col Gianlu, in questo 17 maggio 2026. Allora, stiamo parlando per l'appunto di, dai, cosa si fa alla fine, no? Per sapere in che modo siete con noi anche questa mattina. E allora c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: io sto andando ad infilarmi, attenzione, sotto un camper per sistemare la ruota di scorta. Hai capito. Quindi, però così poi si riparte, no? Voglio dire, verso nuove avventure con il camper. E ancora, buongiorno, ci scrive Monica di Udine: sto finendo di stirare, poi mi preparo che vado a Lignano, che c'è la festa Bike Fest International. Quindi Monica, insomma, ultime ore, diciamo, di dovere e poi piacere, finalmente, dovere tra virgolette, ovviamente, che dobbiamo stirarci queste cose. Ah, che giornate, che non c'è ancora caldissimo, vabbè. Aprirò questo capitolo un'altra volta. Intanto godiamoci questi gradi, questa temperatura e finalmente il sole che è uscito. Poi c'è chi ci scrive: ciao, noi con la famiglia stiamo facendo un pozzetto, dobbiamo smontare un capanno. Saluti da Flavio, 8 anni e Massimo 14. Hai capito? Quindi insomma, una giornata, mi pare di capire, di lavoro in nostra compagnia. Va bene, ancora tanti altri messaggi, potete continuare ovviamente ad unirvi alla community di Radio Company, alla community di Domenicando Live in questo momento. Quindi stiamo condividendo assieme quello che si fa proprio in queste ore della nostra mattinata. Io vi ricordo, sarà con voi fino alle 13 con i vostri messaggi, le altre curiosità, le varie notizie, quindi restate in tempo reale, ovviamente restate con noi. 333 2688 688. Company.

0: Buona mattinata ovviamente, ma chi ci sarà mai dall'altra parte del campanello? Sentiamo.
1: Ciao, io sono Jacopo, ho 4 anni.
0: Ciao.
1: E andiamo a vedere le farfalle con la mia famiglia a Montegrotto.
0: Ma che bravo e che bravi, insomma una buona giornata a te ovviamente e a voi. Sai che ricorda un pochino me da piccola, perché anche io quando ero piccola dovevo svelare questa cosa, avrò avuto l'età forse di Jacopo o poco più, insomma saremmo lì, e mandavo anch'io le dediche. Credevo anch'io le dediche da ascoltare, cioè no, lui ha mandato un messaggio ovviamente raccontando quello che è il programma, io invece chiedevo le dediche e salutavo i parenti, capisci? Anche la mamma e il papà. Bello, bei ricordi che mi hai riaperto nella mia testa, caro Jacopo, ricordi di gioia. Detto questo, 333-2688-688, vedo altri messaggi, allora restate con noi che tra poco ritorno e faccio sentire la vostra voce, se ovviamente ci inviate i vostri WhatsApp vocali, oppure uso la mia, se siete più timidi ovviamente, e quindi sentiamo cosa combinate in questa domenica mattina.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra. A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Company, Dominicando, presentissimi come sempre anche in questa domenica 17 maggio con voi. Siamo in viaggio con voi, a lavoro con voi e stiamo anche magari a fare i lavoretti di casa o fuori casa per l'appunto. Poi andiamo ad indagare grazie ai vostri messaggi, insomma, cosa si combina. Ma sento un campanello in lontananza, oddio lontananza, insomma, però c'è un campanello che suona, altro.
1: Ciao Company, sono Edoardo. Sì, oggi è il mio compleanno. Ma potresti mettere Thunderstruck. Grazie, ciao.

detto adesso, quindi. Però abbiamo voluto lo stesso rendere omaggio al tuo compleanno anche con qualche secondo insomma in sottofondo, ecco, per dire, quindi tanti auguri a te ovviamente per il tuo compleanno. Detto questo, proseguiamo con tutti i vostri messaggi. Vado a salutare anche Emma di 6 anni che ci scrive: ciao, noi oggi pomeriggio siamo tutti a teatro per vedere il mio saggio di danza. Emma, ma l'emozione a quanto sta? Mamma mia, ma è il primo saggio? È il primo saggio, la prima volta, oppure hai fatto anche altri saggi magari anche in passato e sei un pochino più preparata, anche se effettivamente insomma l'emozione c'è. Bello.

0: Ora su Radio Company One Love.
1: Attenzione a non confonderlo con il titolo di un altro pezzo storico. In questo caso è la nuova traccia di Rocco Hunt. Basta togliere il 6, resta la più bella del mondo per Rocco Hunt, che abbiamo appena sentito con il nuovo singolo. Rocco Hunt, che è impegnato in una serie di concerti, è stato a Melilli, a Crotone, adesso Carloforte in Sardegna. Giro Tonno 2026, concerto gratuito sabato 30 maggio per quelli che magari sono in Sardegna da quelle parti, e intanto comunque sarà atteso per insomma altri concerti in quest'estate 2026, glielo auguriamo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme ancora con

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: L'appuntamento su Radio Company con il One Love One Live Weekend Edition. Restate comunque su Radio Company, visto che di musica ce n'è altrettanta. E che successi. Un grazie va a tutti voi che siete stati con noi, un abbraccio come sempre, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Mi ritrovate domani a partire dalle 13 fino alle 14 con Daniele Belli, Belli Conte Show 4.0, e poi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista. Ciao a tutti e ancora una volta una buona domenica sera. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La domenica sera su Radio Company c'è Botta 90 che arriva, serve a tutti Mauro Tonello, tre canzoni, tre bombazze da ascoltare e ballare insieme, c'è Digenica la console, partiamo con Saturday Night, già pronti con il ballettino, il dittino al cielo di Wickfield, troviamo anche gli 883, il remix di Nella Notte e Genie la sua One More Time.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Didi na na na.

0: gli 883 al remix di Lennox e Wakefield con Saturday Night, i tre protagonisti di Botta da 90 di questa domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nika, ci risentiamo domani mattina puntuali presto presto ore 6, vi aspettiamo con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: solide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company da Fabio De Magistris per il nostro appuntamento, quello del weekend. Ritorna Company Maximum, con me c'è Stefano Bosch, sarà lui quindi ad occuparsi della parte tecnica sino alle ore 20. Tanta musica da riascoltare, tante canzoni come sempre, come nel nostro stile all'interno di questo spazio, e subito una delle canzoni che stiamo sentendo veramente molto in queste settimane qui su Radio Company si intitola Bossa Nostra ed è il nuovo di Gaia.

0: Colors per qualche minuto su Radio Company. Era Rolling Stones, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui all'interno del nostro appuntamento di oggi, domenica, ed è la canzone che ci porta ad una brevissima pausa. Ci fermiamo, ritorneremo tra poco e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Questa è Radio Company, ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris, da Stefano Bosca che è in regia, siamo all'interno del nostro appuntamento, Company Maximum. Arriveremo intorno alle ore 20 come ogni domenica, dove incontreremo Tarantia Ferrari e l'appuntamento poi della domenica sera, cioè Company Caffè. Adesso c'è Taylor Swift.

0: sempre molto molto affascinante riascoltare Kali Uchis con la sua telepatia, soprattutto per quello che lei racconta all'interno di questa canzone. Occhi chiusi, pensa ad una persona distante, a livello proprio telepatico lei ti pensa nello stesso istante. Non lo saprei mai, ma è una cosa che può succedere. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company.

0: Radio Company, domenica sera con voi, mentre vi spostate, mentre guidate, siete in macchina, siete a casa, state organizzando la vostra settimana di lavoro. Spesso questo succede la domenica sera. So di essere lì con voi, vi faccio compagnia mentre vi organizzate per affrontare poi la settimana che ricomincia a partire da domani mattina. Ma intanto godiamoci questa serata, amici. Ho tante cose da raccontarvi e soprattutto ce sarà ancora fino alle 23, una canzone dopo l'altra, una più bella dell'altra, in perfetto stile Company Caffè. Ricominciamo praticamente subito.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: canzone.
1: Amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Che cosa fate quando avete un po' di tempo libero? Dormite? Sì. Ciao Gianni, un abbraccio a Gianni che ascolta Radio Company della provincia di Pordenone e che appunto mi ha scritto: ah, mi rilasso molto, mi addormento con la tua voce quando posso riascoltando le puntate di Company Caffè in podcast. Grazie Gianni, un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano da Pordenone. Allora, per diciamo stare proprio bene e anche rallentare l'invecchiamento a qualunque età, anche a 30, 40, 50 anni e così via, secondo recenti studi non è soltanto l'esercizio fisico a contribuire a un invecchiamento più lento, anche attività artistiche come leggere, dedicarsi all'arte, andare per musei, ascoltare musica, la musica che vi piace. È dimostrato scientificamente che tutto questo ha un effetto positivo sull'età biologica. Quindi magari se non fai niente di tutto questo, hai, che ne so, 40 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere 50. Invece, se metti in atto tutte queste cose, magari hai 50 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere quella di un quarantenne. Non è male, no? In arrivo, Rebecca Ferguson.

0: Elisa, che voce strepitosa che ha Elisa, ed è tra l'altro anche in grande forma, l'abbiamo vista di recente, anzi io vi invito, fermati un attimo, entra sui social di Radio Company, perché no, anche magari utilizzando l'account ufficiale Instagram di Radio Company, ci cerchi, ci trovi e ci sono tantissimi contenuti, tutti quanti da guardare, ascoltare, tra questi c'è anche una performance recente di Elisa che è veramente incredibile, pazzesca, una voce stupenda, ma come vi dicevo è veramente in gran forma, è molto attenta a vari aspetti della vita, ovviamente l'alimentazione, lo sport, tutte queste cose, molto tempo da dedicare anche a se stessa, alla famiglia, alla sua serenità, e tutto questo ovviamente aiuta, certo che aiuta. Ricominciamo tra poco, buonasera amici, ciao, Radio Company con voi, con Company Caffè, anche questa sera fino alle 23.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè.

Amici, benvenuti e buonasera a tutti voi in questa domenica 17 maggio. Ciao! Come faccio a non salutare chi sta ascoltando questa puntata? Magari, che ne so, nel mese di novembre, dicembre del prossimo anno. Company Caffè, tutte le puntate di Company Caffè, anche in podcast, quindi puoi ritrovare il nostro mood ogni volta che ti va. Allora, di chi parliamo adesso? Si è parlato molto sui social in questi giorni di Marilyn Monroe, perché 100 anni dopo la nascita di questa icona, questa grande, strepitosa, incredibile icona, Marilyn Monroe, il mito torna a far parlare di sé come non mai. Perché? Perché a Los Angeles c'è una importante casa d'aste che ha messo sotto i riflettori una collezione esplosiva. Quindi se avete tra di voi qualcuno che ancora oggi impazzisce per Marilyn Monroe, a Los Angeles ci sarà questa collezione esplosiva messa all'asta, in cui all'interno verranno presentate tante cose. Pensa, circa 80 pezzi tra lettere private, quindi lettere d'amore, anche molto intime, appunti, disegni che promettono di svelare, diciamo, il lato più intimo e vulnerabile di questa diva mai dimenticata e sempre contemporanea. Lui era

0: già, quando una stella muore, che voce pazzesca questa incredibile artista di casa nostra che porta la sua voce ovunque. E lei stessa ha dichiarato, mi ricordo un'intervista di diverso tempo fa in cui lei disse sì, magari ci sarebbe stata l'occasione anche di fare dei concerti molto importanti, di aprirmi per così dire a livello internazionale, ma la mia è stata una scelta diversa. 30 anni di carriera per Giorgia e quindi la salutiamo. Ciao Giorgia, è impossibile non partecipare al tuo prossimo concerto. A tra poco con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company.
6: Radio Company Caffè.
7: Company Caffè.
1: Radio Company Caffè.

Alice, buonasera, ciao. Abbiamo sognato un po' ritrovando la voce di George Michael stasera. Allora amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Io lo so, perché noi ogni anno e in questo periodo incominciamo a salutare tutti i fratelli di, i genitori di, i morosi, le fidanzate di, tutti i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità. Ci vuole ancora un po' di tempo, però questo è il periodo in cui si sistemano molte cose, si fanno gli ultimi compiti in classe, si sistemano le interrogazioni, si lavora a tutto quello che poi si dovrà presentare all'esame di maturità, e quindi è un periodo molto complesso. E quindi il nostro abbraccio davvero è per tutti voi, per chi magari è in macchina questa sera, sta ascoltando Company Caffè e sta pensando a chi è a casa, sta sistemando, sta incominciando a sistemare tesine, eccetera, oppure sta pensando no, dai, è ancora così lontano l'esame di maturità. A tutti voi un grande abbraccio, chi lo farà, ma anche a tutte le persone che in questi giorni, in questo periodo, in quest'ultimo mese, è lì a casa e ha appunto un adolescente che si sta preparando a questo momento importante, perché ovviamente l'esame di maturità chiude una porta importante della vita. Francesco Renga ora con noi, Il mio giorno più bello nel mondo.